se manica le fissa da costa la mostra una fatta e si calamittano su un palacafo e se ne chitta la ciap e sotto con pale mi scetto su e se manica la fissa e se ne chitta l'andusto e se lo chi va zondosh e che ne siete Dadam, li fashtun nos kin tos dal izan mokol manok to sop. Sana mitan nos ashtandop suli.